sina mazi na kueni mpe malongi. Ah, kiadi. Chima wambi wanchen. Angwala nchukupaki di COVID-19. Abwabe nchukupaki di COVID-19.